fatevi Dio, quale carlo facena, un lampo di dolor sul ciglio tuo carena. Muto sei tu, sospiri,

vas a llorar. Tú sufrí, tú sufrí. La perdí el universo de ser. Questa arcano dal re non fu sorpresa ancora. Oggi è dunque da lui di partir per la Fisandra. Taccia il tuo cor.

voi lasciaste il mestier della guerra, un uomo come voi, soldato dal

ascolta, mi temo stringe. Quando c'è su me la folgore tremenda, tu più non sei oggi rivale a me, il fiero agitatore delle fiandre. Sparire, mi potrò prestare, ecco come sono tremende.